0: Minizia Angel, superba.
1: Insomma, Radio Energy. Con noi, Sunetul Are Sense.